c'era un baldasso, lo seguesse per la gamba, e la notte sbagliata mi si sozzata, ma la mattina lo sa quella canzone, credo, c'era la tassa sua, era la strega, le streghe si trasforma, devi mettere la sala, sotto la porta, nessuno da me, vicino all'entra. Le streghe la notte va a parlare, per quell'entra, devi mettere la forca, sotto la spugna, ma non te la rendiamo. Se no, nel mazzo del notte, perché hai visto dalle streghe,